0: Radio M.
1: E continuano la difesa del loro titolo e sono attribuiti dai leader Atalanta con una partita in campo. Tuttavia questo inizia anche una lista di titoli lesbiana che include la Supercoppa italiana e l'Arabia Saudita il 2 gennaio. Stefan De Vrij è tornato nel